0: Bati wishi wishi pambili. Hey, funda ganja ni baskili. Uyele muva tatami. Engithi khalimba zepalini. Hey, wishi wishi pambili. Hey, funda ganja ni baskili. Hey, uyele muva tatami. Engithi khalimba zepalini. Hey,
1: ayisuku yangcho.